no sai sentire un sol viva. Sì, dalla mossi per me. Ma che so, viva, viva.